sempre più diffusa, il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso.

Pensieri, la tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per

0: correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri.

0: e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
4: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale.

0: se non ce faccio X. 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Cure estenuanti, esami, quattro studi, medica clinici decisivi per la valutazione della sicurezza.

0: per la valutazione della sicurezza e l'AUTE hanno mentito sulla natura chimica e tossicologica di alcuni metaboliti generati dal loro vaccino a mRNA. Hanno aggirato test.
1: Seguici in Visual Radio su www.radiolibera.fm.

0: metaboliti generati dal loro vaccino a mRNA. Hanno aggirato test.
1: Seguici in visual radio su www.radiolibera.fm.

0: そうですね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

ovviamente dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche, quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono, ok, ma io quale idea ho in testa mentre

ovviamente dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche, quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono, ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai, mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, criotana, che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici.

mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi come puoi vedere, ok, la fantasia non è il mio forte, Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa

articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario, e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola.

si vive una volta sola. E gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa, non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla, è dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa, le fa meno.

Vale per chiunque si interessi di salute e di longevità, a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita.

0: Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce. Per aprire le porte ti arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi è perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
1: Io ve l'avevo detto 2 anni fa. Con questo video dal titolo inequivocabile chiudete TikTok prima che sia troppo tardi. Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Bat. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche

Costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica, signori miei. Qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio, l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci.

ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.

0: Federico, che non è uno qualsiasi, è a capo del Dipartimento di Ricerca dei Vaccini dell'Istituto Superiore di Sanità. Ascoltiamolo.
1: Andiamo a vedere nel 2024 cosa pubblicano i ricercatori di Moderna. Riportano i ricercatori di Moderna di decine di migliaia di morti, riportano soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali. Veniva su già il discorso della miocardite e delle pericarditi in maniera statisticamente significativa. Quindi Moderna stessa nel 2024 già ammetteva

Lì il tasso di criminalità continua a scendere in modo costante e i reati gravi sono ai minimi storici. Ma come ci sono riusciti? Non c'è una sola risposta, ma una catena di fattori ben precisi. Il primo è puramente economico. Dal 2000 ad oggi il reddito medio dei polacchi è aumentato e la disoccupazione è praticamente crollata sotto il 3%. Meno del 3% di disoccupazione. Quando il benessere generale sale e il lavoro non manca, i reati contro il patrimonio scendono di conseguenza, no? Meno disperazione equivale anche a meno criminalità predatoria. Il secondo fattore è la risposta dello Stato. La polizia polacca ha un tasso di risoluzione dei reati tra i più alti d'Europa. Individua i responsabili per il 70% dei reati totali e per gli omicidi la percentuale sfiora il 99%. Chi delinque sa che con ogni probabilità verrà preso. Il terzo punto riguarda la gestione dei flussi. La Polonia ha accolto milioni di lavoratori stranieri irregolari, mantenendo però la quota di reati commessi da immigrati su livelli storicamente bassi rispetto alla popolazione residente. E poi c'è il quarto elemento, il più discusso e politico. Dal 2021, di fronte alla crisi dei migranti orchestrata al confine con la Bielorussia, Varsavia ha scelto la linea dura. Migliaia di soldati a presidio delle frontiere, barriere fisiche e la sospensione temporanea dei diritti d'asilo in alcune aree di confine. Una scelta duramente contestata da associazioni come questa e questa, ma di fatto tollerata dalle istituzioni europee per ragioni di sicurezza e geopolitica. A questo punto la domanda sorge spontanea. E l'Italia? Giusto per fare un paragone. L'Italia vive una realtà completamente diversa. Negli ultimi 20 anni, mentre in Polonia la ricchezza cresceva, da noi il reddito reale delle famiglie è diminuito. Avere un lavoro oggi non garantisce automaticamente il benessere. Sul fronte del controllo del territorio, l'Italia ha dimostrato di saper applicare una presenza capillare quando vuole. Lo abbiamo visto chiaramente durante le restrizioni della pandemia. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle stazioni e nelle periferie delle grandi città, la percezione dei cittadini è molto diversa. Quando poi si analizzano i dati sull'immigrazione, emergono numeri chiari. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia producono, sì, ricchezza, lavorano e contribuiscono, sì, in modo determinante al PIL. Ma la nota negativa è che, guardando ai dati generali delle forze dell'ordine su segnalazioni e denunce, gli stranieri, pur essendo circa il 9% della popolazione residente, rappresentano il 32% dei detenuti nelle nostre carceri, l'abbiamo già detto mille volte, cioè 1 su 3. Perché succede questo? La spiegazione non è ideologica, ma

0: Ti hanno ingannato sulla spremuta d'arancia a colazione, dottor Roy De Vita.
1: Il succo d'arancia a colazione non lo si beve né per motivi di salute né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché

0: né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché se ne producevano troppe. La California Fruit Growers Exchange chiama allora un pubblicitario per cercare di salvare il settore, Albert Lasker. Lasker prepara la sua strategia e non si inventa una bugia sulla salute, fa una cosa diversa. Cambia la forma del consumo. Dice ai coltivatori: smettete di vendere l'arancia come un frutto, vendetela come una bevanda. Per mangiare un'arancia ci mette tempo e ne mandi giù una. Per fare un bicchiere di spremuta te ne servono almeno tre. In un secondo Lasker ha triplicato la domanda di mercato senza che nessuno si fosse messo a mangiare più frutta. Poi piazzò uno spremiagrumi a pochi centesimi in ogni casa americana e poi arrivò il capolavoro. Associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. L'indice glicemico è basso, è intorno ai 40, ma bevendo tre arance spremute in un bicchiere e non mangiandole, quella fibra non l'assumi più. E gli stessi zuccheri arrivano in circolo molto più in fretta e l'indice glicemico quasi raddoppia fino a 66. Non è il succo ad avere più zucchero, è il tuo corpo ad assorbirlo troppo velocemente. Lasker ha creato un mercato geniale per l'agricoltura, ma una pessima abitudine per un secolo fa è così ben riuscita da farti dimenticare che è stata sempre e soltanto marketing. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche ogni tanto togliere le bende dagli occhi.
1: Parental Coach. La nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
3: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po', ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni e d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo

0: sembra palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, non so se avete notato, ma a noi britannici piace moltissimo usare le abbreviazioni e le inventiamo con umorismo e fantasia, perché ci piace giocare con le parole per rendere le conversazioni più veloci, più divertenti, più leggere. Usiamo espressioni che per noi fanno parte della quotidianità, ma possono mandare in confusione gli stranieri. Perciò ho pensato di spiegare alcune di quelle più comuni. Iniziamo con il cibo. Per esempio, a cup of tea diventa a cuppa. I fancy a nice cuppa significa ho voglia di una bella tazza di tè. E spesso con il tè gli inglesi mangiano un biscotto, a biscuit, che viene abbreviato in bicchi. Ancora meglio se al sapore di cioccolato, non chocolate ma chocchi. E al mattino si mangia brekkie, cioè breakfast. Magari mentre indossiamo ancora il pigiama, che si riduce a PJs oppure Jim Jams. E nel frattempo guardiamo footy, cioè football, in televisione, on the telly, magari con il marito, husband, che però diventa hubby, che forse fuma ancora le sigarette, ciggies invece di cigarettes. Così una frase può consistere al 50% di abbreviazioni, come questa. I watched footy on the telly in my PJs and had a chocky bicky with my cuppa, while hubby had a ciggy with his brekkie. Sembra tutto un'altra lingua, vero? Ma una lingua divertente, familiare, almeno per noi. Altri cibi che si tagliano corti sono il purè, mashed potatoes, che si riduce in mash, e le patate stesse. Potatoes, in alcune zone del Regno Unito vengono chiamate tatties, mentre al nord noi li chiamiamo spuds. Ma anche la parola sandwich, panino, cambia secondo la regione. Al sud si dice sani, mentre noi del nord diciamo butty. E vi lascio con una cosa che potrebbe urtare la vostra sensibilità.

0: sensibilità nazionale. Spaghetti bolognese. Questo piatto viene abbreviato, anzi storpiato, nell'orrenda espressione spag bol. E per questo chiedo venia e vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita Hotel King Rimini.

0: Conoscere per sapere.
1: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
2: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno diciamo morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera? Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutti e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario, e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola, e gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita, e quindi diventa un filtro

fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla, è dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa, le fa meno, oppure le fa a metà. E ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice si muore una volta sola. Si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Oh, Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni, le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice, ok, oggi riposo, domani riprendo e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda. Quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina. E come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora,
Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce.

fiducia, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea. Guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano ma nemmeno lontanamente immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, e quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole. Via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Aquí.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
4: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno, diciamo, morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Ci sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di queste persone si fermano e si chiedono, ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai, mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera? Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata.

privata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario, e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola, e gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla. È dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa le fa meno, oppure le fa a metà, e ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice: si muore una volta sola. Si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni, e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa: ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi

affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata

con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice, ok, oggi riposo, domani riprendo e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù. Non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda. Quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina. E come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora, usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea. Guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano, ma nemmeno lontanamente, immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, e quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da microerrori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
1: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po'? Ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni. E d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio, l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore, o peggio, a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi, non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Vaccini, effetti collaterali, decine di migliaia di morti, miocarditi e pericarditi. Dottor Maurizio Federico, Istituto Superiore Sanità.
1: In commissione Covid scoppia bomba eppure tutti zitti. Zitte le virostar, zitti i giornaloni, zitte le televisioni. Eppure sentite cosa dice, anzi vi faccio ascoltare solo un piccolo estratto, del ricercatore Maurizio Federico, che non è uno qualsiasi, è a capo del Dipartimento di Ricerca dei Vaccini dell'Istituto Superiore di Sanità. Ascoltiamolo.
2: Andiamo a vedere nel 2024 cosa pubblicano i ricercatori di Moderna. Riportano i ricercatori di Moderna di decine di migliaia di morti, riportano soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali, veniva su già il discorso della miocardite e delle pericarditi in maniera statisticamente significativa. Quindi Moderna stessa nel 2024 già ammetteva questo problema come un dato di fatto.
1: Avete capito? Altro che vaccini sicuri e efficaci, ma cosa andavano ripetendo in TV le virostar? Che questi vaccini erano assolutamente sicuri, che non provocavano effetti avversi, che gli effetti avversi erano un'invenzione dei cosiddetti Novax. E dove sono ora a commentare le parole di Maurizio Federico?
0: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com.

0: www.marinacentro.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Il modello Polonia, Silver Nervuti.
2: In gran parte d'Europa e anche in Italia c'è una sensazione sempre più diffusa. La percezione dell'insicurezza sta salendo e i reati di strada, dopo il calo del periodo pandemico, sono tornati a far parlare di sé. Eppure c'è un grande paese europeo che da oltre 20 anni sta andando in controtendenza, la Polonia. Lì il tasso di criminalità continua a scendere in modo costante e i reati gravi sono ai minimi storici. Ma come ci sono riusciti? Non c'è una sola risposta, ma una catena di fattori ben precisi. Il primo è puramente economico. Dal 2000 ad oggi il reddito medio dei polacchi è aumentato e la disoccupazione è praticamente crollata sotto il 3%.
3: Meno del 3% di disoccupazione.
2: Quando il benessere generale sale e il lavoro non manca, i reati contro il patrimonio scendono di conseguenza, no? Meno disperazione equivale anche a meno criminalità predatoria. Il secondo fattore è la risposta dello Stato. La polizia polacca ha un tasso di risoluzione dei reati tra i più alti d'Europa. Individua i responsabili per il 70% dei reati totali e per gli omicidi la percentuale sfiora il 99%. Chi delinque sa che con ogni probabilità verrà preso. Il terzo punto riguarda la gestione dei flussi. La Polonia ha accolto milioni di lavoratori stranieri irregolari, mantenendo però la quota di reati commessi da immigrati su livelli storicamente bassi rispetto alla popolazione residente. E poi c'è il quarto elemento, il più discusso e politico. Dal 2021, di fronte alla crisi dei migranti orchestrata al confine con la Bielorussia, Varsavia ha scelto la linea dura. Migliaia di soldati a presidio delle frontiere, barriere fisiche e la sospensione temporanea dei diritti d'asilo in alcune aree di confine. Una scelta duramente contestata da associazioni come questa e questa, ma di fatto tollerata dalle istituzioni europee per ragioni di sicurezza e geopolitica. A questo punto la domanda sorge spontanea. E l'Italia? Giusto per fare un paragone. L'Italia vive una realtà completamente diversa. Negli ultimi 20 anni, mentre in Polonia la ricchezza cresceva, da noi il reddito reale delle famiglie è diminuito. Avere un lavoro oggi non garantisce automaticamente il benessere. Sul fronte del controllo del territorio, l'Italia ha dimostrato di saper applicare una presenza capillare quando vuole. Lo abbiamo visto chiaramente durante le restrizioni della pandemia. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle stazioni e nelle periferie delle grandi città, la percezione dei cittadini è molto diversa. Quando poi si analizzano i dati sull'immigrazione, emergono numeri chiari. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia producono, sì, ricchezza, lavorano e contribuiscono, sì, in modo determinante al PIL. Ma la nota negativa è che, guardando ai dati generali delle forze dell'ordine su segnalazioni e denunce, gli stranieri, pur essendo circa il 9% della popolazione residente, rappresentano il 32% dei detenuti nelle nostre carceri, l'abbiamo già detto mille volte, cioè 1 su 3. Perché succede questo? La spiegazione non è ideologica, ma socio-economica. Chi entra regolarmente per lavorare ha un reddito, una posizione legale e una vita da tutelare, quindi ha un tasso di criminalità bassissimo. Chi invece si trova sul territorio in modo irregolare, senza possibilità di lavorare legalmente, finisce quasi sempre ai margini della società, dove la necessità di delinquere aumenta in modo esponenziale e che, anche se gli dovesse andare male, verrà trattato comunque sempre meglio che nel suo paese. La logica suggerirebbe quindi una ricetta chiara. Per ridurre la microcriminalità servono più sviluppo economico, controlli certi e il blocco degli ingressi irregolari, proprio come ha fatto la Polonia. Resta solo un piccolo, enorme dettaglio geografico. La Polonia deve controllare un confine terrestre delimitato. L'Italia ha oltre 8.000 km di coste spalancate sul Mediterraneo e applicare la stessa ricetta qui è tutta un'altra storia. Eppure c'è un paradosso che fa riflettere. Durante la pandemia abbiamo visto elicotteri, droni, pattuglie capaci di beccarti sulla spiaggia anche se provavi a mimetizzarti da pedalò e nessuno poteva sfuggire. Oggi invece scopriamo che 8.000 km di coste sono una specie di triangolo delle Bermuda.
3: Impossibile vedere chi arriva.
2: Ma il punto è uno solo. Dal mare non arrivano su una Ferrari ai 300 all'ora. Arrivano su carrette di legno a 2 nodi di velocità, cioè 4 km orari. Quindi, dai, non è mai stata una questione di geografia. Se non li vedi, è perché non li vuoi vedere. Puff!

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole, via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo, viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuole ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ti hanno ingannato sulla spremuta d'arancia a colazione, dottor Roy De Vita.
3: Il succo d'arancia a colazione non lo si beve né per motivi di salute né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché se ne producevano troppe. La California Fruit Growers Exchange chiama allora un pubblicitario per cercare di salvare il settore. Albert Lasker. Lasker prepara la sua strategia e non si inventa una bugia sulla salute, fa una cosa diversa. Cambia la forma del consumo. Dice ai coltivatori, smettete di vendere l'arancia come un frutto, vendetela come una bevanda. Per mangiare un'arancia ci mette tempo e ne mandi giù una. Per fare un bicchiere di spremuta te ne servono almeno tre. In un secondo Lasker ha triplicato la domanda di mercato senza che nessuno si fosse messo a mangiare più frutta. Poi piazzò uno spremiagrumi a pochi centesimi in ogni casa americana e poi arrivò il capolavoro. Associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. L'indice glicemico è basso, è intorno ai 40, ma bevendo tre arance spremute in un bicchiere e non mangiandole, quella fibra non l'assumi più. E gli stessi zuccheri arrivano in circolo molto più in fretta e l'indice glicemico quasi raddoppia fino a 66. Non è il succo ad avere più zucchero, è il tuo corpo ad assorbirlo troppo velocemente. Lasker ha creato un mercato geniale per l'agricoltura, ma una pessima abitudine per la tua salute metabolica. Quando domani mattina verserai quel succo, ricorda che non stai seguendo una tradizione e non stai facendo una scelta salutare. Stai eseguendo una strategia di marketing fatta un secolo fa e così ben riuscita da farti dimenticare che è stata sempre e soltanto marketing. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche ogni tanto togliere le bette dagli occhi.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
4: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo «devo fare questo» senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: I vaccini Covid sono armi chimiche. È ora dell'accusa. Dottor Gabriele Segalla.
1: Allora, dopo aver sentito quell'ignobile comunicato del gruppo PD, ho deciso di premettere una frase, anche se mi costerà qualche secondo, alla mia presentazione. Oggi siamo qui per chiudere definitivamente l'epoca della difesa e aprire quella dell'accusa. Fino ad oggi ai cittadini danneggiati è stato chiesto l'impossibile, dimostrare cioè caso per caso, con procedure estenuanti, esami complessi e costosi, il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno subito. I miei quattro studi, pubblicati in peer review, scusate l'autoreferenzialità, a tutt'oggi incontestati a livello internazionale, ribaltano completamente la prospettiva medica e giuridica. Abbiamo prove inconfutabili che Pfizer ha inserito gravi falsità ideologiche e analitiche nei documenti preclinici decisivi per la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il mio quarto studio ha dimostrato che hanno mentito sulla natura chimica e tossicologica di alcuni metaboliti generati dal loro vaccino a mRNA. Hanno aggirato test fondamentali di farmacocinetica presentando dati mendaci e non verificabili. Quando si dimostra che un preparato medicinale è un prodotto difettoso e intrinsecamente pericoloso, il nesso di causalità biologico e biochimico è già scritto nella formula stessa di quel farmaco imperfetto ai sensi dell'articolo 443 del codice penale. Non siamo più noi a dover dimostrare come il proiettile

0: missile abbia causato il danno. E chi ha progettato e autorizzato l'arma chimica a dover spiegare perché hanno inserito componenti che aggrediscono le cellule in quel modo e perché ne hanno nascosto la reale identità chimica e tossicologica nei dossier regolatori. Sul piano del diritto, questo significa una sola cosa, il totale ribaltamento dell'onere della prova. La relazione speciale. La relazione speciale numero 19/2022 della Corte dei Conti Europea parla chiaro. L'immunità del fabbricante decade in caso di dolo, negligenza grave o violazione delle buone prassi di fabbricazione dell'Unione Europea. Pertanto, la dimostrazione della fallacità del prodotto determina in quanto tale il risarcimento del danno, bypassando in blocco la necessità dell'onere della prova a carico del singolo cittadino. Davanti a prove così schiaccianti resta solo, purtroppo, un ultimo grosso ostacolo da abbattere: il silenzio delle istituzioni, il silenzio della magistratura. La Costituzione italiana non ammette questo vuoto di giustizia. L'articolo 112 stabilisce in modo perentorio che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'azione penale non è una scelta opzionale, è un dovere istituzionale supremo. La scienza fornisce gli elementi, fornisce i dati e le prove materiali. L'indagine della magistratura verifica e accerta i fatti. Il processo attribuisce le responsabilità civili e penali. L'articolo 112 della Costituzione esclude il silenzio, esclude l'inazione, esclude la protezione dei colpevoli. I nostri avvocati hanno ora in mano gli strumenti scientifici per imporre il ribaltamento dell'onere della prova e scardinare lo scudo legale delle case farmaceutiche. I magistrati hanno il dovere costituzionale di aprire le indagini e procedere. La scienza indipendente ha fornito le prove. Ora la giustizia faccia il proprio dovere, procedendo spedita sul suo cammino nella luce però della Costituzione italiana. Grazie.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, non so se avete notato, ma a noi britannici piace moltissimo usare le abbreviazioni e le inventiamo con umorismo e fantasia, perché ci piace giocare con le parole per rendere le conversazioni più veloci, più divertenti, più leggere. Usiamo espressioni che per noi fanno parte della quotidianità, ma possono mandare in confusione gli stranieri. Perciò ho pensato di spiegare alcune di quelle più comuni. Iniziamo con il cibo. Per esempio, a cup of tea diventa a cuppa. I fancy a nice cuppa significa ho voglia di una bella tazza di tè. E spesso con il tè gli inglesi mangiano un biscotto, a biscuit, che viene abbreviato in bicchi. Ancora meglio se al sapore di cioccolato, non chocolate ma chocchi. E al mattino si mangia brekkie, cioè breakfast. Magari mentre indossiamo ancora il pigiama, che si riduce a PJs oppure gym jams. E nel frattempo guardiamo footy, cioè football, in televisione, on the telly, magari con il marito, husband, che però diventa hubby, che forse fuma ancora le sigarette, ciggies, invece di cigarettes. Così una frase può consistere al 50% di abbreviazioni, come questa. I watched footy on the telly in my PJs and had a chocky bicky with my cuppa, while hubby had a ciggy with his brekkie. Sembra tutto un'altra lingua, vero? Ma una lingua divertente, familiare, almeno per noi. Altri cibi che si tagliano corti sono il purè, mashed potatoes, che si riduce in mash, e le patate stesse. Potatoes, in alcune zone del Regno Unito vengono chiamate tatties, mentre al nord noi li chiamiamo spuds. Ma anche la parola sandwich, panino, cambia secondo la regione. Al sud si dice sani, mentre noi del nord diciamo butty. E vi lascio con una cosa che potrebbe urtare la vostra sensibilità nazionale. Spaghetti bolognese. Questo piatto viene abbreviato, anzi storpiato, nell'orrenda espressione spag bol. E per questo chiedo venia e vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye!

0: Conoscere per sapere.
1: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
2: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno, diciamo, morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Ci sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera. Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni, e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai

45 iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola, e gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla. È dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa le fa meno, oppure le fa a metà. E ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice: si muore una volta sola.
si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni, e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani, e poi di dopodomani, e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola, e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra

monaco zen, diciamo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un "si vive una volta sola", perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice: ok, oggi riposo, domani riprendo, e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda: quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina, e come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando "che palle, non posso spendere niente", e uno che invece mette via dei soldi pensando "io sto costruendo la mia libertà futura". Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea. Guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità, a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano, ma nemmeno lontanamente, immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe

0: sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
3: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole, via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo, viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. Eh sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare. Altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi. Invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow.

Asco, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto, siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso, non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis, nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggerelline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve le dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me Peggy Johnson. Bye bye!

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
2: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché questo?

lune piene e lune nuove sono ritenute significative. Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente.
Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai? Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa Ha significa sole, Ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente,
Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa.

0: Cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva

senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un'improvvisa acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. È un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare,

0: e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente, se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Una situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcuno, qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
4: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner? Perché no, anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino

0: piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Una società di persone obbedienti. Eter Parisi.
3: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so, non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse, è che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti,

Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire? E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano e vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo, stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo, impariamo che va bene così, che è tutto uno show. Che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina. E qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie. La scienza è una cosa seria. Ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere, erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere. Non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire aspetta, vorrei capire meglio. Veniva messo ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo e noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire e noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura, è quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge e per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato, non dai potenti, dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva, sorride. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto e mi fa male, mi fa un male fisico vedere come l'Italia si è trattata come un vero e proprio laboratorio sociale, un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre, un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia.

0: L'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro. Non c'è più un giornale che osi davvero. Non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti. Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale. Perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie, e le cavie di solito non scelgono, subiscono.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
1: Vaccini uguale autismo. Tylenol, paracetamolo, negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci-vaccini-autismo.

0: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
1: Parliamo di migliaia di persone, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
2: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
3: Io non sono in grado adesso di controllare questo
2: dato. Ah, mi controllate, li avete negli archivi. Licenza, infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
3: Lei sta dicendo che Beatrice assume responsabilità totalmente, che Beatrice Lorenzini, pur sapendo...
2: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
3: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra...
2: 270.
3: Ha detto volontariamente una bugia per...
2: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
3: Vabbè.
2: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
4: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
4: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento.

Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo

0: spinta ad aiutare in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. E sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta, ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare. Altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi. Invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggerelline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve le dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

show. So much I just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno

è disturbato mentalmente. In un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi, non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che, quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto,
Pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare, lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente. Ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi. È la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena.

0: tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza.

Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. È un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me Peggy Johnson.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene e lune nuove sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare, lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale, pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga.

0: estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala, è la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui. Semplicemente perché solo una parte di te è viva. L'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto?

0: appunto la amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché noi gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero delle emozioni che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on-off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, devo dire. picco, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè, ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
2: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiamano più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner? Perché no, anche un estraneo? Ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina?

0: macchina della scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia. Infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Una società di persone obbedienti. Ether Parisi.
1: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so. Non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse. È che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose. Ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire. E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano e vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo, stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo. Impariamo che va bene così, che è tutto uno show, che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina. E qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie, la scienza è una cosa seria, ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere, erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere. Quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire, aspetta, vorrei capire meglio. Veniva messo ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo. E noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire. E noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura. È quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge e per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato, non dai potenti, dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva, sorride. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto e mi fa un male fisico vedere come l'Italia si è trattata come un vero e proprio laboratorio sociale. Un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre. Un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero, non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti? Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale. Perché in Italia, durante la pandemia, prima, e ora, dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere. Perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie. E le cavie di solito non scelgono, subiscono.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una

0: fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
3: Vaccini uguale autismo, Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto. Il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme, dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole, non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci, vaccini, autismo.
4: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
3: Parliamo di migliaia di persone, di persone, movimenti su internet, sì. C'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
4: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice è un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
5: Io non sono in grado adesso di controllare questo
4: dato. Controllate, li avete negli archivi. Infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura.

0: la paura per il morbillo, in quel caso per arrivare cioè, poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa.
1: Lei sta dicendo che Beatrice, poi se ne assume responsabilità totalmente, che Beatrice Lorenzini, pur sapendo.
0: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico,
1: certo,
0: no?
1: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra.
0: 270
1: ha detto volontariamente una bugia per
0: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
1: Vabbè.
0: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi, per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto. Di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
2: C'è un altro aspetto. Noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore. Cioè si muore in Europa. C'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno. Sono morti più di 200 bambini. Si muore in Italia di morbillo.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni improduttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché noi gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso

0: non sono consapevoli davvero delle emozioni che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, vari stati emozionali, dell'ansia, vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante, anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, la devo interrompere, perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi una volta individuato il modulo la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante, lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo, ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, te lo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè ritorna in focus nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa, come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza, può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. La amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono: ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, la devo interrompere, perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepe interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo: guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, glielo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè, ritorna in focus nel presente in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
4: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa

0: cosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. Eh sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta, ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare. Altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi. Invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggerelline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve le dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
2: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene e lune nuove sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede.

L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della Luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la Luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, Luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della Luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità cerchiamo di farlo logicamente, entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena. Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi

0: se devi uscire dalla tua logica. A meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita Hotel

0: hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa, come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza, può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. La amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni improduttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono: ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepe interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on-off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, te lo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè, ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
4: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere

0: un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto, però, i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner? Perché no, anche un estraneo? Ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino, del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia. Infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo. Cioè, quella è una forma d'accudimento. Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè. Se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.